0: Andate in 88.7.
1: Nicola F.
2: Buongiorno, buonasera, lo signori, la principessa, non capito, l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero. Brizza, brizza.